0: allo sfanato
1: senza cuduro.
2: La mano arriva, cintura sola, da media vuelta.